Shaista Wanina. Inam bhai kash mangta hum da muft ishma product rakai wala zama kho kasam pa khudai che stargi pasi landi khudona khabar na da.